che meno darai. Povero bambino alla forpoini, mi starà me vada papi, anto, baxato mi vada.